0: Pesa kunga tsong tsakun da dora migwi ni hega dua.
1: Da esin da wei in, wei yaku esha da wa gesun le. Dua ki lahu esha wu lahu da nu gesun la wati gu. Eta esin da wei in. Eta zon tsakho waki yeshe asi koni dua sun le na. Ye zon ye zon ye pi gong aki ye. E ye watin de, bin na watin de le ko. Sa taye he wati ai le na. He died. Kone se goi tinda se goi tinda ni neke yese o tala ni son se kunta ya se se di ye ka visa san gi ti ani i ta ka wo jin la fun patia ga patia me gi ti ani ya se on ta gi te ha ze ne se san ke te ga ta le i ta ko wo ni te ki e ki ta ko wo fa to ta ko wo i la ni ge ze ta ko wo ni te e ki e te ki ta e ti la ko te sha ko ti na The cousin has no nothing. They have a key, a cuckoo, then it's a cuckoo, one of the cuckoo, they could cook yard, well, it's a dirty, it in a kitchen, town was a yin, I get dinner. What he hung was a day, so I get there. I get cheer, I get it, I go with him, I get in. I need that what a key is as a gun on Tarsona. Some quail and his son in dinner. E quella tazza e età la nisso la faccio ma sono che tai sia va che non fa il tago cone quando sono da tu sei e dai ha quasi donna che c'è la cosa sangue da che ti la quando con su con che e ne sono tutto ne che e cosa sono in la gamba ti che si che la cosa che non fa che non fa tago con cui le cose le hanno quella Yes, dear, Tunne hani eta hati on ta tunne yata si hani ta tunne sike huin tene di piati ti se ku ya si si hata eta ni ta ku tine ke ta se ke kya ku tsia ti sun tu da tu agi te ku ta gi mu a ti sun tu agi te ku ke si sa ki u ta se ke ke ne eta hani hazin te ha ge si gi he ku tunne Da since sa tagi kena te hara bas kai ki si ye le ne gesa ti to si kena te so si si ta tia ta ne gesa ha ne ki he go de kya si tia si ki ke so le da ti han ne go ta de si tu ha so go kwa go se te ho te ne ye ta ma si de ho ha te si ho se mo si fa din ni ke na wo ne le ta no ta ke ti wo go i le ho de Da question, says on Zaha, da get Tanus or says on Zata, said Tiagina. A case a good diggy, diggy, she gets yaggit. That's some good here, that's who wants a good yagina, but I sit here as a gill. For let's you wait, let the cotton doesn't wake you. That's the Honda, this away, your honesa, let the car sit the honesa. When you thought of that, because actually, like a second, when it's a kid that like Ellen, when it's a kid, don't say, and a kid, don't say.

Di wole de horizon di yati ahi akunhi wet la det on cho group of companies konta goyati zagedi e gutso hunta.